vita. Valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: www.fileni.it.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Wow!
0: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss Kiss.

0: Letta con Bad Damn Time, bella dal 2022, tra poco la redazione con Cristina Manco.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Una buona giornata e bentrovati. La guerra in Medio Oriente e gli Stati Uniti temono una rapida escalation dopo gli attacchi degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, la cui capitale Riyadh è stata colpita ieri per la prima volta. Il Dipartimento di Stato e diverse ambasciate statunitensi hanno emesso avvisi di sicurezza per cittadini americani. Nella nota viene chiesto di mantenere un livello di vigilanza più elevato, mentre Donald Trump ha anticipato il suo rientro da Camp David ed è arrivato alla Casa Bianca attorno alle 2 ora italiana. Nel frattempo, un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi assicura di non essere in guerra con l'Italia, non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci facciano i vostri aerei in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Dopo che nelle scorse ore i raid degli Houthi avevano colpito un Eurofighter italiano, i ribelli yemeniti hanno voluto rassicurare Roma. Intanto l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas ha risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Crosetto sulla missione Aspides, ritenendo che vada rafforzata. Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione nel provvedimento da parte del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha commentato Zelensky. Intanto nella notte sirene d'allarme nel cielo di Kiev, le autorità hanno dichiarato uno stato di pericolo imminente a causa dell'incursione. A Dublino sull'ipotesi di coprire il taglio del bollo d'auto con risparmi del PNRR, ha ricordato che gli stati concordano investimenti e riforme e che la Commissione valuta la loro effettiva realizzazione. Se gli obiettivi sono raggiunti, i fondi vengono erogati. Il flusso dei pagamenti aggiunto può non essere perfettamente allineato con quello dei costi sostenuti dai singoli paesi. La cronaca: ha sequestrato il negozio gestito dai cinesi a San Cataldo, dove sono state rintracciate nel pomeriggio di ieri le due sorelline di 8 e 12 anni che erano sparite la sera prima. Lo rende noto il procuratore di Caltanissetta, che sottolinea la necessità di accertamenti anche di natura tecnico-scientifica, nonché di ulteriore approfondimento delle indagini per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare della vicenda. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle, oltre che su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli utilizzati nel corso dell'aggressione. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la professoressa. Lo sport: calcio. Nella quinta giornata di Serie A, Udinese Cagliari è finita 0-1, mentre il Bologna ha pareggiato 1-1 in casa con il Torino. Il big match Roma-Inter è terminato 2-2, mentre la Lazio ha vinto contro il Venezia in trasferta. La partita si è chiusa 2-0. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss.

Grazie alla redazione, grazie a Cristina Manco, buongiorno. Oggi è una bella domenica 20 settembre, insieme fino alle 9. Buongiorno da Raul, buongiorno da Keith The Weeknd, buongiorno da Andrea Cimino in regia, da tutta la nostra redazione, in un giorno speciale che questo venerdì, questa domenica 20 settembre, ricca di sorprese. Poi scoprirete il perché. Intanto però c'è la musica, insomma, che è la protagonista. In arrivo per voi The Goo Goo Dolls con Iris, ancora Imagine Dragons con Nice To Meet You, subito Cat's Eye and Animal.

0: calmi,
1: ecco.
0: Noè.
1: Ragazzi, sono calmissimo. Come è andato questo fine settimana? Come sta andando? Come procede? Potete raccontarlo? Come sono andati, per esempio, il venerdì e il sabato? Credo ne avranno parlato ampiamente i nostri colleghi, ma lo facciamo un po' anche noi. Abbiamo fatto questo weekend la festa di compleanno di Pippo Pelo, che non era una festa di compleanno.
0: Mamma mia,
1: era
0: una cosa meravigliosa.
1: Un evento nazionale. Cos'era? Sì. C'erano persone da tutta Italia, tanti colleghi, tanti amici, tanti personaggi dello spettacolo.
0: Location, tutto bello.
1: E abbiamo mangiato anche molto bene, devo dire.
0: Sì.
1: Credo
0: sì.
1: Che quello del prosciutto crudo jamon iberico si sia stufato di me a un certo punto, ha detto: oh, te vuoi levare da qua che devo far mangiare pure agli altri.
0: È vero, tu te l'hai piazzato lì, eh?
1: No, lo spiego, lo uso come spunto per coinvolgere chi è all'ascolto in questo momento. Cioè, quando siete, che ne so, a un matrimonio, ad un evento, a un compleanno, emettono quella cosa per cui siete ghiotti.
0: Che fai?
1: Quelle cose
0: le
1: dici, no, io no, guarda che cosa hanno messo, quella cosa che per cui impazzisco, tu da lì non ti sposti più e ne vuoi sempre di più, no? Cioè, a me succede questo, pur stando a dieta. C'erano 3 miliardi di cose da mangiare, c'era l'amon iberico, questo prosciutto crudo spagnolo,
0: sì,
1: dolcissimo,
0: buonissimo.
1: E io ho fatto una ventina di passaggi che quello a un certo punto mi ha visto: vuoi far mangiare pure gli altri o no? E non so se succede anche a voi, e quindi raccontateci anche questo aspetto, se volete, questa domanda. Domenica mattina, vocali al nostro numero, con rinnovato entusiasmo, sia chiaro.
0: 347-490-0042.
1: Che dici, mettiamo un po' di rock?
0: Vai.
1: L'ho messo, eccolo qua, vedi, abbiamo messo Alessandrea Cimino, che è pronto. Dai, che pronti, vi sentiamo con una prima raffica di saluti. Stato d'animo, ragazzi mattinieri, anzi, ragazzi di Cartolina d'Italia, devo dirvi una cosa. Vocali, ripeti lentamente, scusa.
0: 347-490-0042.
1: Mi sei pure senzualona stamattina.
0: Sì.
1: Hai capito, raga? Vai.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Siamo pronti a sentire le prime missive arrivate.
1: Sì, vai.
0: Sei pronta anche tu?
1: Missive addirittura.
0: Vabbè, cartoline, sai, ci hanno inviato, spediscono. Iniziamo da Bologna.
2: Sono Daniela dalla provincia di Bologna. È da tanto tempo che non vi mando un vocale perché purtroppo la mattina presto non vado più al lavoro, quindi non riesco più ad ascoltarvi. E un po' mi dispiace, però la domenica, visto che lavoro e fate un orario diverso, riesco a sentirvi e a mandarvi questo messaggio per augurarvi una buona domenica. E un kiss kiss a tutti.
0: Ciao Daniela. Ciao, da Bologna. Daniela. Poi andiamo in Sardegna.
3: Oggi Artis e Hortus a Isili, miglior cartolina di quello, dalla Sardegna, una bella festa paesana. Un saluto da Isili, Gevudora.
0: Che poi questo periodo è bello di settembre, perché ci sono feste, sagre, molte legate anche al vino, la vendemmia. Dai, raccontateci, ragazzi. Giusy, tu che fai?
4: Giusy da Napoli, in direzione Alleghe, provincia di Belluno, per la firma di un nuovo contratto di lavoro. Tanti auguri a me. Buona domenica. Kiss kiss a tutti.
0: Eh sì, in bocca al lupo, immaginiamo lo filmerai domattina, quindi aggiornaci.
5: Ho aspettato il mio fine settimana e probabilmente lo riavvolgerei, lo ricomincerei, perché le cose le cambierei, perché mi sono spaccata parecchio.
0: Ridi.
5: Ho organizzato a casa il compleanno di due mie amiche. Oh, mamma mia.
0: È stanca, Lori da Roveretto.
1: Io conosco quel tipo di risata,
0: Ma chi me l'ha fatto fare?
1: È un po' isterica quella risata, ce l'ho anch'io. Un po'
6: di jogging e poi i fornelli.
0: Aspetta,
6: buona domenica, Francesco da Bari.
0: Cioè, Francesco da Bari, capito?
6: Un po' di jogging e poi i fornelli. Buona domenica, Francesco da Bari.
0: Lui sta correndo facendo jogging per poi vai ai fornelli e presumo la corsa sia preparatoria a quello che mi posso mangiare dopo.
1: Certo, anche se poi se cucini, alla fine lo sai che mangi poco durante il pranzo.
0: Ma chi? Io mangio
1: poco. No, io mangio poco perché poi spizzico io mentre cucino, capito? Mangio quello, mangio quello. Sì.
0: Spezzuliamo, cos'era?
1: Ma sì, perché che ne so, t'avanza quel pezzetto e te lo mangi, cioè, t'avanza quell'altra cosa.
0: Spezzuliamo, è una citazione cinematografica. Benvenuti al sud.
7: Vai. Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Antonio dalla provincia di Lecce.
1: Ciao Antonio.
7: Buona domenica a tutti. E noi stamattina andiamo verso Albero Bello.
0: Ed è anche la gita fuori porta. Continuate a raccontarci la vostra domenica in cartoline d'Italia su Kiss Kiss qui
1: 347 490 0042.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima a sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: www.fileni.it. Kiss, kiss. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Kiss, kiss.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Kiss,
2: kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima. Ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero. Ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60. The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Kiss Kiss.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ma Leti, se vuoi questa te la dedico.
2: Ah, ma dai, davvero?
1: La mattina posso sfoggiare i miei addominali vocali.
2: Solo quelli, però.
1: E vabbè, non avendo altri addominali, questo lo dico anche agli altri ragazzi, se non avete quegli addominali lì sulla pancia,
2: appunto, la tartaruga,
1: visti sull'addome, per questo si chiamano, sì, addominali, ecco, usate gli addominali vocali, cioè, perché funzionano, capito? Vedi,
2: e se non hanno neanche quelli?
1: No, quello è un problema. Allora qualche addominale devi trovare, insomma, okay, per avere effetto su chi ti ascolta. Siete con Cartoline d'Italia, questa è Radio Kiss Kiss, Max Paoli, la Leti. E siete voi che da nord a sud ci raccontate la vostra domenica. Calabria.
3: Ciao Max, ciao Leti. Noi ciao. Andiamo su in montagna, Don Perignon, un posto qua a Rossano, Calabro. Andiamo, buona, ad arrostire un po' di carne. Buona. Siamo una bella ciurma, eh. E comunque animo, animo!
2: Animo!
1: Animo, animo a te, un saluto. Poi, buongiorno, aspetta, che mi... si è bloccato tutto, macchinari, come diceva Ciccio Bastardo in Gold Members. Non so se avete visto il film,
2: Non me lo ricordo.
1: Tutte citazioni cinematografiche stamattina. Luigi, buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Laletti, buongiorno Radio Kiss Kiss. Luigi, provincia di Bergamo. Oggi la festa non c'era e ce la siamo creati in occasione dell'insediamento come nuovo parroco di uno dei 54 cugini. Festa!
2: Festa!
1: No, quel film era Austin Powers, comunque.
2: Ah, Austin Powers.
1: Sì, sì. Pronto?
5: Buongiorno Max, buongiorno, buongiorno. Stiamo andando ad salutare.
1: Ah, è tu.
6: Ciao Max, oggi è domenica, bello sentirti, hai sentito i miei piccoli. Un abbraccio a tutte e due.
2: Grazie. Un abbraccio.
1: Luigi e i suoi bimbi, no, mi fa ridere, c'è sempre il fratellino che parla di più, no, di solito.
2: Sì,
1: è quello dietro che cerca di inseguire il più piccolo, funziona così di solito.
7: Ragazzi, buongiorno, sono Brigida da Mita di Sorrento.
1: Ciao Brigida.
7: E stamattina lavoro, ho lavorato anche ieri, ma a luna chiudiamo e scappo a fare un bel tuffo a mare.
2: Oh, che bello.
7: Buona domenica a tutti.
2: Buona, ciao, domenica.
1: No, è bello quando hai questa possibilità, finisco di, sì, lavorare, un tuffo al mare. Cioè,
2: se abiti al mare, dai.
1: Ce l'hai in pochi metri,
2: certo,
1: magari. Insomma, va bene. Continuate a raccontarci la vostra domenica in Cartoline d'Italia. La domenica facciamo un po' questo: smistiamo le vostre storie. Ovviamente, tutto poi accompagnato dalla musica più bella di Kiss Kiss.

0: David Guetta, Terry Swim, Stones and I, Gun Gun Gun su Radio Kiss Kiss, Cartoline d'Italia, Max Poli
1: e la Leti.
0: E tutti voi, un sacco di messaggi di testo anche.
1: Sì,
0: dai.
1: Si parte per la Spagna, 10 giorni di spiaggia barrosa forever, relax, cibo buono, mare sola e sole a tutti. Buona domenica da Natalia.
0: O Natalia, no. Dipende dove vuoi che cade
1: Natalia, però è, c'è la I e la Y.
0: Vabbè, però c'è chi. No, poi ognuno sceglie la sua pronuncia, Natalia, Natalia. Vabbè,
1: sì, comunque, però vabbè. Natalia è sempre anche con la Y, perché c'è sia la I che la Y. Vabbè, e mio marito David. Poi domenica di shopping al centro commerciale. Un abbraccio da Mattia. Oggi sono di turno al lavoro in ospedale, quindi niente grande pranzo domenicale per me. Però vi ascolto dal baretto della struttura con un caffè e una pastina, sognando l'arrosto di mia moglie, Francesco da Firenze.
0: Sognando l'arrosto, mi piace.
1: Oggi giornata alternativa, zaino in spalla, panini con la frittata preparati ieri sera e si va a fare un'escursione in mezzo alla natura. Niente ore passate in cucina stavolta, solo tanto relax e la vostra musica in macchina, Chiara da Trento.
0: La frittata fatta ieri si tiene?
1: Certo che si
0: non
1: tiene.
0: Non va male, no?
1: No, ma come fa ad andare male?
0: Io, se fai la cosa la sera prima, io la faccio a mangiarlo il giorno dopo. Cose
1: principino,
0: mie, scusami,
1: principino.
0: No, per carità, fissazioni mie, si scherza. Canzone nuova, Marrakesh con Gue Casini.

0: 8.39, questa è Radio Kiss Kiss, buona domenica a tutti. Come sarà il tempo nelle prossime ore? Per saperne di più lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, soprattutto al sud. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. In giornata instabilità che sarà in aumento al sud, specie su aree interne e in generale sulle isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Andrà meglio sul resto del paese. Temperature massime comprese tra 26 e 28 gradi al nord, tra 25 e 30 gradi sia al centro che al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
3: Portami a casa, Kiss Kiss.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
4: Kiss Kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss, kiss. Da acqua e sapone. Dal 24 settembre al 1 novembre. Scatta ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Kiss, kiss.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Kiss, kiss.
9: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Kiss, kiss.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Kiss, kiss.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
15: Infatti.
14: E perché nella foto sei su un palco?
15: È una storia lunga.
14: Quanto lunga?
15: Fino alle 5 del mattino.
14: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: questa signora. Io no. Con la Leti, senti.
1: Max, il panino con la frittata si mangia obbligatoriamente il giorno dopo. È una delle cose più buone mai mangiate.
2: Ma è lui che non capisce nulla.
0: Dice tu che si impregna tutto il pane del sapore della frittata, così, no?
2: Ma certo, no, proprio la frittata, ragazzi, il giorno dopo è buonissima.
0: Il pasto domenicale può essere anche fugace, così come ci raccontano. Via, di panino alla frittata, dico, ma preparalo 5 minuti prima, non il giorno prima.
2: Ma per quale motivo?
0: No,
2: ma veramente sei un principino.
0: No, va bene,
2: comunque.
0: Era per sapere. Ragazzi, buongiorno e buona domenica. State ascoltando Cartoline d'Italia su Radio Kiss Kiss, Max, la Leti.
2: E la Leti, ma... Adesso, cari ascoltatori, avete capito cosa devo sopportare io?
0: Ma che devi sopportare?
2: Ma devo sopportare io una persona così che non mangia le cose del giorno dopo.
0: Però noi vi ripaghiamo se ci sopportate entrambi, perché da un momento all'altro potremmo chiamarvi e chiedervi: ma tu che radio ascolti? Ecco, se rispondete Radio Kiss Kiss da 50 anni, dice vabbè, ma ho 29 anni, fa il disavanzo, non vi preoccupate. Questa è la parola d'ordine perché Kiss Kiss compie 50 anni e noi vi regaliamo, appunto, se rispondete Radio Kiss Kiss da 50 anni, la nostra t-shirt celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss. Basta rispondere e innanzitutto mandare messaggi vocali o di testo al nostro numero
2: 347 490 0042.
0: Ecco, mandate un vocale dove ci raccontate la vostra domenica, un messaggio di testo, e noi potremmo chiamarvi così all'improvviso, e se rispondete ascolto Kiss Kiss da 50 anni vi aggiudicate la t-shirt celebrativa, appunto, di Kiss Kiss. Tutto chiaro, no?
2: Tutto chiaro.
0: Preparatevi che tra poco magari vi chiamiamo. Stare con

0: tu cosa fai questa sera, Noemi? Questa è una domanda che potremmo girarvi. Ma cosa è previsto stasera? O pranzo fuori, cosa fate? La Leti, tu hai il pranzo fuori, mi dice Serena.
1: Pranzo fuori, lo sai, sì.
0: Poi ti chiedono.
2: Stavo ascoltando appunto da 50 anni. Però poco fa la Leti l'ho sentita dire che tu, Max, non mangi le cose del giorno dopo.
1: È vero.
2: Di solito non sono le cose del giorno prima.
0: Hai ragione.
2: O
0: sì,
2: magari voleva, si è espressa male.
1: Del giorno prima, mamma mia.
0: Insiste, sai.
1: Sì, vabbè, ragazzi, sto ancora mezzo. Ma sono ancora un po' cotta.
0: Vedi come sono attenti i nostri ascoltatori. Dai. Angelo.
3: Buongiorno Max e buongiorno Leti, Angelo da Parma. Ma vedo che vanno messo a lavorare anche la domenica.
0: Capito.
3: Vabbè, tanto voi vi divertite.
0: Ma sì, è vero.
1: Ma
3: a me manca la cipolla perché io devo fare la lasagna.
0: No.
3: Oggi abbiamo degli amici e mangiamo la lasagna zucca e funghi.
4: Sono Monia e insieme a mio marito Giovanni stiamo andando alla casa di montagna a Rocca Monfina. Diamo una pulita perché fra poco inizierà la sagra della castagna. Quindi vogliamo sfruttare questa casa per invitare amici.
5: Sì, stamattina vedrò tante cartoline perché sono in viaggio, quindi dal Lazio fino alla Valle d'Aosta vedrò tanti bellissimi panorami.
0: Hai capito?
5: Schissa a tutti, buona domenica. Ciao,
1: buona domenica.
6: Valenti, ciao Max.
1: Ciao. Motore
6: da Masate, direzione Castana d'Adda.
0: Correndo.
6: Ciao ragazzi, buona domenica.
0: Ciao
7: Max.
0: Ciao.
7: Il panino con la frittata, si mangia obbligatoriamente il giorno dopo.
0: Certo, vai. Dove sei?
8: Maura da Modena. Oggi siamo in trasferta direzione mare. Andiamo a fare una bella passeggiata al mare.
1: Animo!
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Passeggiata al mare, senti, chi è?
9: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Lorenza e sono a Pescara al porto turistico. E io e mio marito Mario stiamo per uscire
0: in barca a fare una passeggiata in mare. Che bello, ragazzi, dai, continuate a raccontarci la vostra domenica. Questo è il numero per farlo:
1: 347 490 0042.
0: E magari potremmo anche richiamarvi per farvi vincere la maglia, la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss. Intanto la musica più bella, Roxette, Sleeping in My Car.

0: Car, Roxette dal 1994 su Radio Kiss Kiss. Tra qualche istante tutte le ultime notizie.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati. La guerra in Ucraina, notte di raid incrociati. Il sindaco di Mosca accusa Kiev di aver lanciato un attacco senza precedenti con oltre 1600 droni con l'obiettivo di sabotare le elezioni. Gli attacchi hanno provocato almeno 2 morti e 5 feriti. Colpita una raffineria di petrolio di Dnipro, attacchi russi hanno provocato almeno 5 feriti. Colpito un centro commerciale. Sirene d'allarme nel cielo della capitale ucraina. La popolazione invitata a scendere nei rifugi. Una rapida escalation delle ostilità in Medio Oriente. A temerla gli Stati Uniti dopo gli attacchi degli Houthi yemeniti in Arabia Saudita, la cui capitale Riyadh è stata colpita ieri per la prima volta. A dare il senso della gravità della situazione, il rientro anticipato di Donald Trump da Camp David alla Casa Bianca. Nel frattempo un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi assicura di non essere in guerra con l'Italia. Non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno i vostri aerei in Arabia Saudita. Intanto l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas ha risposto alla lettera inviata dal Ministro della Difesa Crosetto sulla missione Aspides, ritenendo che vada rafforzata in sinergia con i 27 paesi membri dell'Unione. La Germania è di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia. Oggi urne aperte dalle 8 alle 18 per le elezioni regionali in altri due Länder, appuntamenti che fanno salire ancora di più la pressione sul cancelliere Merz, che ha visto crollare la sua popolarità a livello nazionale al 14%. Il capo dell'esecutivo tedesco però sta continuando a ribadire di voler restare in carica per l'intera legislatura e di voler proseguire con il suo programma di riforme. Veniamo in Italia con la cronaca. Restano ancora da chiarire le circostanze relative al caso delle sorelline di 12-8 anni scomparse 2 giorni fa a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate ieri in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Le piccole, trovate in buona salute dai volontari della protezione civile su segnalazione di una donna, sarebbero rimaste chiuse per un giorno all'interno dell'edificio. Sequestrato l'esercizio commerciale per gli accertamenti anche di natura tecnico-scientifica. La vicenda della professoressa coltellata dal 13enne a scuola a Roma. Gli inquirenti cercano 5 persone che avrebbero istigato il giovane in rete. L'analisi del video postato fa presupporre la premeditazione del gesto. Il tribunale per i minori della capitale indaga per lesioni. Il ragazzino, non essendo imputabile, rischia l'affido ai servizi sociali e il collocamento in una comunità. Lo sport, calcio su tutti i campi, un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. L'omaggio alla leggenda dell'Inter e della nazionale anche ieri negli anticipi della 5ª giornata di Serie A. L'Olimpico Roma-Inter pareggiano 2-2 e restano alla guida della classifica, raggiunte dalla Lazio che a Venezia ha vinto 2-0. Vola anche il Cagliari che in trasferta ha battuto 1-0 l'Udinese, pareggio 1-1 tra Bologna e Torino. Il turno si chiude oggi con altre 5 partite. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, che schissa a tutti.
0: Dai ragazzi, buongiorno! Buona domenica, un po' di entusiasmo! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Senti qua! Oh. Meno male, senti, che sono applausi qua. Finti, meno male, già, guarda, ce li abbiamo. Allora, 10 in punto di questa domenica 20 di settembre, un saluto, sì, da Max Poli
3: e dalla Lizzy.
0: Siamo quelli di Cartoline d'Italia, e grazie anche alla nostra regia.
3: Io Andrea Cimmino, buongiorno.
0: Che si occupa di coordinare tutto, sì, in diretta dalla sede di Roma, dalla capitale ci siamo. Anche questa domenica ci facciamo raccontare da tutti voi come procede, come va questa, certo, domenica mattina. Potete raccontarcelo con messaggi di testo o vocali qui.
3: 347 490 0042.
0: Usate questo numero anche perché tra poco, per chi lo usa, perché manda vocali, insomma, verrà estratto, verrà tirato fuori un numero, insomma, lo richiamiamo e vi chiediamo: ma tu che radio ascolti? Magari potresti vincere la t-shirt di Kiss Kiss, visto mai, eh? Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: Persuades, la canzone di Miley Cyrus su Radio Kiss Kiss in cartolina in Italia. Buongiorno e animo. Max Poli, le vostre cartoline d'Italia, cosa fate? Cosa combinate questa domenica? Mi sentiamo a raffica.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, oggi rientro a lavoro dopo quasi un mese di ferie.
0: Chissà se
1: mi ricorderò come si fa. Buona giornata a tutti.
2: Ciao giornata. Radio Kiss Kiss, la cosa più buona? La frittata di pasta di mia suocera.
0: Mamma mia ragazzi, deve essere buona.
3: Buona buona domenica. Io sto preparando la torta per mia figlia. Tanti saluti dalla Germania, da Francesco.
4: Ciao Francesco.
0: Ragazzi, ma tanti ci sentono dall'estero, addirittura dal Malawi.
5: Sono Eugenio, sto chiamando dal Malawi, vi ascolto in streaming tutte le volte che posso per gli ultimi più di 10 anni, perché vivendo in Africa è difficile. Abbiamo adesso questa tecnologia, la radio non funziona prima. Comunque stiamo preparando il barbecue in piscina, aspetto figlio e amico e amici per avere una bella domenica.
4: Oh, che bello.

0: i cosmonauti borghesi, gomma americana su Radio Kiss Kiss. È la domenica di Kiss Kiss, cartoline d'Italia, Max Poli,
1: la Leti
0: in diretta dalla sede di Roma. Ogni domenica mattina ci raccontiamo e vi facciamo raccontare, più che altro facciamo raccontare a voi, ecco, la vostra domenica.
1: Sì.
0: Che cosa prevede gite fuori porta in Italia ed oltre? Tanti ci ascoltano dall'estero, per esempio anche, diciamo, un estero vicino, molto vicino, la Svizzera.
2: La Svizzera. Ciao Radio Kiss Kiss dalla Svizzera, sono qua a prendere il sole in balcone, pranzo con la nonna e dopo calcio con il figlio. Un bacio a tutti, Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Calcio con il figlio.
0: Vabbè, l'accompagna, sai, o magari gioca con lui, non lo so. Vabbè,
1: ma secondo me gioca con lui.
0: Può darsi, andiamo a sondare.
3: Ciao, noi questa domenica stiamo andando in montagna e speriamo di trovare tanti funghi.
0: Allora, per prendere i funghi, per trovarli, non prendere, che non è che scappano, però per fare una buona ricerca, mentre si passeggia si deve cantare, come insegna la Leti, un funghetto tralala, due funghetti tralala, vedi che ti spuntano, prova a dirlo tu Leti, canta
1: un funghetto tralala, due funghetti tralala,
0: vedrai che ne trovi tanti. In questo modo è una strategia che funziona, no?
4: Buongiorno
5: a tutti, da Diletta e Stefano, noi ci troviamo in Sila, stiamo andando a festeggiare il nostro terzo anno di matrimonio,
1: sì.
5: Qui ci troviamo in alta montagna, precisamente stiamo andando in un resort dove andremo a fare una bellissima spa, andremo a rilassarci, baci a tutti,
0: ciao a tutti, ciao. Chi prepara la pasta, vi dicono.
6: Buongiorno a tutti, sono Angela da San Ferdinando di Puglia. Ho appena finito di fare la tagliatella in casa e adesso preparo il mio sughetto per poterle condire e poi mi dedicherò a fare, ho cominciato a fare il cambio di stagione
0: pure.
6: E vabbè, quindi questa è la mia giornata, la mia domenica. Chissà a tutti.
0: Chissà a te.
1: Però,
0: allora,
1: la
0: Leti dicono canta che sto andando a funghetti, puoi ricantare, ci scrive in tempo reale anche Angelo, grazie, che gli porti bene. Vai.
1: Un funghetto tralala, due funghetti tralala.
7: Questo programma è stato inventato così per dire qualche idea in particolare o è creato proprio male senza alcun doppio fine?
0: No, è la Leti, siamo spontanei così e non è un doppio fine.
1: No,
0: funghetto
1: no.
0: Tra la funziona, ragazzi. Fidate.

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Kiss, kiss.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: sede romana di Kiss Kiss, noi che poi ci raccontiamo questa domenica. Ci sono tanti lavoranti, tanti riposanti, usiamo il participio, ti piace?
1: Sì, ecco, mi piace.
0: Tanti, adesso, viaggianti anche?
1: Sì.
0: Ne abbiamo tanti di ascoltatori, ne volevo salutare anche i traslocanti. Vedi?
2: Ciao Max, ciao Levi, buongiorno. La mia domenica mattina è di trasloco dalla città alla provincia. Kiss kiss a tutti.
0: Potremmo farne un argomento di questo, no? Cioè traslocare dalla città alla provincia,
1: Beh,
0: per
1: certo.
0: stare più a contatto, che ne so, con una vita più sana e salubre, magari meno traffico,
1: bravissima.
0: Di solito è così, poi non so se questo è il suo caso.
2: Buongiorno Max, buongiorno Lenti.
1: Ciao
2: Fabrizio da Bari, stamattina
0: senti,
2: con un po' di tosse.
0: Si sente, sei in forma.
1: Si sente. Va,
2: scusatemi.
0: Tranquillo.
2: Si va a lavorare. Ciao, kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss.
2: Allora io faccio lo chef, ieri abbiamo lavorato, stamattina ai mercati, stanotte sto rientrando con più altri dai mercati e si lavora anche oggi. Se tutto va bene, stasera andiamo in barca che organizziamo per la prossima settimana, che ci sono già gli allenamenti, le regate dell'American Cup.
0: Dai, che fra l'altro kiss kiss, avete sentito, sì, radio supporter dell'evento. Buongiorno, siete con Max e la Leti, preparatevi perché tra poco potremo chiamarvi perché giochiamo con Ascolta appunto Kiss Kiss, magari di chi ci segui vinci, no? Quindi via. Let's go.

0: Light, la canzone di Taylor Swift su Radio Kiss Kiss con Max Poli
1: e la Lippi.
0: E tutti voi, arrivano le domeniche detox, no? Per staccare i ragazzi dallo smartphone. Leggevo di questa iniziativa molto interessante in Emilia Romagna, è partita una campagna contro, diciamo, la sovraesposizione, no? Dei più piccoli, in particolar modo agli schermi degli smartphone. Basta, stacchiamo un po' i nostri ragazzi. E c'è
1: niente.
0: Ma ogni tanto fai le facce
1: strane. No.
0: Allora, tra le iniziative ci sono anche dunque le domeniche detox, diciamo una domenica al mese, dove si invitano i ragazzi a fare attività, altre attività senza dispositivi, dedicate a attività prevalentemente all'aperto e relazioni sociali reali. Facciamo giocare i nostri piccoli, dicono, e sono d'accordo, nelle giostre quelle sociali. Quali sono? Avete presente quelle al parco dove c'è l'altalena, c'è lo scivolo, c'è, che ne so, qualcosa tipo, com'è che si chiama quella cosa che uno si siede da un lato, l'altro dall'altro?
1: Ah, quello, aspetta, sì,
0: sì, uno salta e l'altro scende, l'altro sale, ma non so come si chiama, però queste giostrine sociali sono l'ideale per i più piccoli, ma anche per i genitori. Si chiacchiera, si fa amicizia, viva il contatto sociale, stacchiamoci anche noi dagli schermi. È un'iniziativa molto carina. Poi ho preso da un'altra notizia che mi ha fatto sorridere: sta nascendo una nuova disciplina, vedi come spaziamo, poi mi dici tu quale notizia scegli, dai, la 1 o la 2. Sta partendo questa disciplina che si chiama il design olfattivo, cioè centinaia di essenze vengono catalogate per progettare anche l'odore di case, alberghi, uffici e perfino le sale d'attesa, con l'obiettivo di rendere gli ambienti più piacevoli e riconoscibili. Cioè tu entri in un posto e sai che quel posto è quello lì anche grazie agli odori e ai profumi.
1: Come non quando già odorare di suo in quel posto.
0: Come quando io entro nell'androne del condominio e stanno cucinando cavolfiore. È l'ideale proprio. Ma che stanno cucinando questi? Che è? Ma che è sta puzza?
1: Cose speciali. Vabbè, ma è bello, il mondo è bello perché vario.
0: E adesso te lo ripropongo nel laboratorio, capito?
1: Meraviglioso.
0: Poi la domenica italiana è piena di odori, chiamiamoli profumi di questo tipo. Canzone nuova, Joliet con Achille Lauro, si intitola Per noi.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.
1: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Kiss Kiss.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Kiss.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss.

0: con Ultranate Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss.
1: Rispondi e vinci.
0: Pronti? Allora, giochiamo in tutti i programmi, tutti i giorni, sì, per regalarvi la maglia celebrativa di Radio Kiss Kiss. Chiamiamo a sorpresa una persona, vediamo se risponde alla domanda correttamente.
2: Sì, vediamo, vediamo, vediamo.
0: Sentiamo,
2: Ti devo dire chi stiamo chiamando?
0: Niente.
2: Allora, no, non ti dico chi stiamo chiamando. Passiamo alla prossima.
0: Vai, passiamo alla prossima.
2: Sì, sì.
0: Mi spiega intanto che cosa accade.
2: Allora, in questo momento stiamo chiamando e vi stiamo facendo una semplicissima domanda.
0: Stiamo per farvela.
2: Sì, stiamo per farvela. Che radio ascoltate e da quanto tempo la state ascoltando? Questo perché? Perché vi diamo la possibilità di vincere la nostra maglia Kiss Kiss celebrativa del 50esimo. E quindi e sono bellissime poi, ragazzi. E rispondete al telefono, però non perdetevi questa occasione.
0: Vediamo, vediamo. Sto chiamando un altro.
2: Vai.
0: Vediamo. Si risponde. Questa volta chiamiamo a
2: Marina.
0: Ecco qua.
2: Squilla, vediamo. Marina.
0: Vediamo.
2: Sentiamo, sentiamo.
0: Niente. Hai scelto tutte persone che non rispondono.
2: È vero.
0: Però... Marina?
2: Marina?
3: Sì, ciao.
0: Buongiorno, non so, allora siamo Max e Laleti, noi non ti diciamo nulla, dovremmo farti una domanda.
2: Sei pronta?
0: Sì. Sei pronta tu, Marina? Meno male, beh, aspetta. Attenzione. Marina, dovresti dirci che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss, da 50 anni.
2: Bravissima!
0: Brava Marina, complimenti, ti aggiudichi.
3: Grazie.
0: La maglia celebrativa di Radio Kiss Kiss, 50 anni e che potrai sfoggiare quando e come vuoi, è bellissima, figa, bella doppia, sì, di quelle pesanti anche.
2: È molto
0: invernali.
2: Bella.
0: Quindi Marina, cosa stavi facendo?
3: Stavo facendo le pulizie a casa.
0: Dai, una cosa alita. Dove ti abbiamo chiamato?
3: È domenica. Sì, però pomeriggio vado a fare una bella passeggiata per i nostri bei lungomare.
2: Okay.
0: Dove siamo? Dove siamo?
3: A Falconara Marittima.
0: Nelle Marche, perfetto. Ciao Marina, grazie.
2: Ciao Marina.
3: Ciao.
0: Kiss Kiss a te.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, cartoline d'Italia, Max Poli.
1: Leleti.
0: 9:30 ogni domenica insieme. Noi non facciamo altro che raccogliere le vostre storie, le vostre cartoline, le smistiamo nell'etere che segue, sì, Kiss Kiss. E quindi vi sentiamo a raffica. Cartoline a raffica, che cosa vuol dire cartoline d'Italia? Beh, aspettiamo le vostre cartoline vocali o con messaggi di testo. Ci raccontate della vostra domenica. Pronto?
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono la Iris dalla provincia di Cuneo. Io lavoro anche la domenica perché lavoro nelle piscine e ho finito adesso dalle 5 del mattino e vado a casa a rilassarmi.
0: Mi ci sembra giusto. Vai.
3: Buongiorno a tutti, sono Laura e sto portando Chicca e Frida, i miei due cagnolini, anzi una cagnolina e una cagnolona, Pincher e Galgo, a correre in un campo che ho prenotato e a farle divertire un po'. Buona domenica a tutti.
1: Buona domenica.
0: Così sgambettano i tuoi cuccioli, vai, pronto?
4: Allora io faccio lo chef e stamattina abbiamo lavorato.
0: Dai, l'abbiamo
5: ciao,
0: sentito,
5: Max,
0: vai.
5: Ciao, Leti.
1: Ciao.
5: La mia domenica è iniziata ore 7, sono andato da mio padre,
1: sì,
5: un po' di ore insieme, ora direzione casa, spesa. 12:30 partita di Napoli, quindi io non esisto per il mondo. E oggi pomeriggio compleanno della mia bambina. Chi schissa a tutti.
0: È vero che scomode queste partite che mettono l'ora di pranzo la domenica.
1: Ma come si fa, dico io?
0: Disturbi il pranzo, dice la vittima. No, via.
1: Ma come
0: la squadra tifata prima di tutto viene. Vi sentiamo ancora, se volete fare come loro, cartoline d'Italia, la vostra cartolina. Siete lavoranti, riposanti, sì, viaggianti, ancora dormienti,
1: cioè
0: siete svegliati da poco. Per risponderci, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Raccontateci un po', insomma, come va questa domenica. Poi tra poco esploriamo anche, diciamo, l'ambito culinario.
1: Sì,
0: e
1: mi
0: nella
1: piace.
0: Tradizione italiana bisogna anche essere ispirati su chi mangiamo a pranzo, no?

0: Surfaces, le superfici, capito? La Liti, si chiamano così, superfici, surfaces. Non so che sei preparata con l'inglese.
1: Preparatissima.
0: Vuoi dirmi una frase composta con surfaces?
1: No.
0: Va bene, come fa? Era per metterti alla prova.
1: Appunto.
0: Buona domenica a tutti, questa domenica 20 settembre, come procede per voi? Tra poco vi sentiamo ancora. È anche una domenica di sport, c'è chi segue il calcio, non sì, solo, ci sono altri sport, la pallavolo, insomma c'è chi è concentrato anche con piccoli affari di fantacalcio ancora, ci scrivono. Ma ne parliamo tra poco, la musica più bella dal passato, The Way You Make Me Feel, Michael Jackson.

0: musica, The Way You Make Me Feel. Pronti? Ripartiamo un'ora insieme. Le 11 in punto di questa domenica 20 di settembre. Un saluto da Max Poli
1: e la Leti
0: in diretta dalla sede di Roma per Cartoline d'Italia. Buona domenica a tutti.
2: Me paso las noches en vela.
0: È l'ora in cui vi chiediamo: siete lavoranti, riposanti, viaggianti, cucinanti, declinate tutto al participio, dai, il participio presente. Quindi giocateci con noi, così ci raccontate un po' di voi. Non basta dire però perché, cioè dovete dirci perché lavoranti, riposanti, eccetera, eccetera. Per farlo, vocali a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Dai, che tra poco lanciamo le cartoline espresse. Sì. Cioè, voi mandate vocali, vi mettiamo subito in onda. Mettiamo prima Olivia Dean con Baby Steps.

0: ragazzi, siete pronti?
1: Sì.
0: Dopo Olivia Dean su Radio Kiss Kiss è il momento delle cartoline espresse, in cartoline d'Italia a raffica, uno dietro l'altro, subito in onda al nostro numero.
1: 347-490-0042.
2: Ciao yeah. Ragazzi, ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Io sto portando i miei cani al mare. C'è una bellissima giornata prima del temporale, così li faccio stancare ben bene e io insomma mi godo un po' di mare.
3: Bene. Ciao Radio Kiss Kiss, Fabio da Tortona, parlo più veloce così mandate il messaggio in onda.
0: No, ma tranquillo.
3: Niente, oggi riposante, passeggiata con neonato Ettore.
0: Bene, lavoranti, riposanti o cosanti, cos'altro? Vai!
4: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno da Bruxelles, io purtroppo sono stirante.
0: Ma come stirante?
4: Ciao!
1: Tocca, eh?
0: Era Ludovica, pronto? Sì. Buongiorno.
5: Buongiorno, Max Leti, Bianca da Napoli.
0: Che c'è?
5: Riposante.
0: Ma?
1: Sì.
5: Da Napoli, questo momento mi trovo ad Agnano per la mia mattinata di fitness.
0: Bene.
6: Da Radio Kiss Kiss, buongiorno. E come deve andare questa domenica? Pazzescamente bene, abbiamo una temperatura decisamente migliorata.
1: Decisamente.
6: E che dire, quindi apprezziamo questa condizione di relax rispetto al super caldone.
0: Vai, pronto.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Giuseppe da Catania. Io sono dalle 3:30 a lavorare sul mio taxi.
0: Lavorante.
8: C'è Radio Kiss Kiss questa mattina. Si preparano lasagne e parmigiana e poi un po' di bruschettine con i pomodorini perché ci sono a pranzo i suoceri.
9: Kiss Kiss, mattinieri delle cartoline, Luciano da Bari. Vuole dire alla Liti non se la può prendere con Max perché non ama mangiare le cose del giorno dopo. E chi è che può mangiare le cose del giorno dopo? Nessuno.
10: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno da Regina e Gianluca. Noi siamo padellanti, stiamo andando a un torneo di padel a vedere i nostri amici che si sfidano con gli altri nostri amici.
1: Bello, padellanti.
11: Cazzeggianti. Siamo stamattina. Sono andata al cimitero a trovare mia mamma e adesso ho aperitivo, quindi da adesso in poi cazzeggio un po'.
0: Va bene.
3: Noi siamo viaggianti. Stiamo andando a Roma Est.

0: Sharks con Imagine Dragons a chiudere la tripletta delle 14.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Da, hai chiuso anche il mio microfono, Marta, ma va tutto,
2: ma
0: va tutto, va tutto bene. Cioè, buon pomeriggio a tutti da Marta e Benny. E terza e ultima ora di Non è Domenica senza Kiss Kiss. Ed è un'ora questa cruciale, soprattutto per voi, perché c'è il gioco Rispondi e Vinci.
2: Esatto, il gioco c'è, quello che insomma noi utilizziamo proprio per celebrare i 50 anni di Radio Kiss Kiss, con cui voi vi aggiudicherete la t-shirt ufficiale, quella celebrativa di Radio Kiss Kiss. Quindi noi vi chiameremo e contatteremo le persone che in questo momento, durante quest'ora, durante queste tre ore in realtà, hanno interagito con noi, chiameremo all'improvviso e faremo questa precisa domanda: tu che radio ascolti? E voi dovrete rispondere semplicemente:
0: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Mi raccomando, rispondete bene e soprattutto rispondete al telefono se vi volete aggiudicare la t-shirt ufficiale di Radio Kiss Kiss, quella celebrativa, quella per celebrare 50 anni di questa emittente.
0: Allora, il numero per inviare WhatsApp e quindi entrare nel lotto dei papabili vincitori è il 347 490 0042. Noi tra poco parleremo anche di una serie televisiva, si chiama FOMO, che per un anno ha fatto sì di immortalare e riprendere gli alunni di una quinta superiore.

0: nostra, la voce è quella di Gaia, della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dicevo, FOMO, che è il titolo di questa serie TV che è andata in onda già in questa settimana su Rai Play. In sostanza, per un anno scolastico le telecamere sono entrate in una classe del quinto anno del liceo linguistico Vittoria Colonna di Roma e hanno seguito fino al giorno della maturità tutti i ragazzi dell'istituto, quindi una sorta di diario televisivo collettivo senza un vero e proprio copione, quindi non è tipo come I ragazzi del muretto o I ragazzi della terza C, sono serie televisive che per chi ha dai 30 in su ricordano
1: vero.
0: Qualcosa, esatto, è tutto vero. I ragazzi di FOMO non sono personaggi, ma sono persone, studenti, e quello che dicono è spontaneamente quello che è uscito dalle loro bocche.
1: E quello che è venuto fuori è che ci sono delle parole che ricorrono sempre, che utilizzano tantissimo i ragazzi di questa generazione. Le parole più ricorrenti sono appunto raga, bra,
0: bro, fratello,
1: e incredibile ma vero, sigarette elettroniche. Sono le tre parole, insomma, parole, più utilizzate,
0: parole e oggetti che loro hanno utilizzato di più: sigarette elettroniche come oggetto, raga e bro come termine, lo slang dei maturandi del 2026.
1: Ma tu ricordi invece le parole che utilizzatissime magari quando tu eri al liceo, quando eri ragazzi?
0: Vabbè, premetto che mi sono diplomato nel 2000, per contestualizzare il tutto. Le due parole erano TVB, perché l'acronimo di Ti voglio bene,
1: vero, quegli anni
0: nacque
1: lì?
0: Proprio in quegli anni, metà anni 90.
1: Vero.
0: Poi c'era limonare, che era un quando tu vedevi uno, ma ho visto quello che limonava
1: anche
0: con...
1: Anche pomiciare, posso dire?
0: No, pomiciare davvero, parliamo degli anni 60.
1: Io lo uso ancora, pomiciare, scusa.
0: Beh, tu hai un po' di vintage dentro. E poi l'oggetto di culto della mia generazione è stata la smemoranda, la smemo che
1: ma
0: poi
1: sai
0: veniva...
1: Sai che adesso non si usano proprio più i diari, cioè non li usano più i ragazzi diari, non scrivono più la segna sul diario.
0: Dici, non lo so, però perché... ogni generazione ha i suoi termini, magari anche voi all'ascolto. Ecco, ricordate qual è la parola o le parole più ricorrenti durante il vostro periodo scolastico.

0: le ultime tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Kiss Kiss.

0: Nuove Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari con Goya su Radio Kiss Kiss. Buona domenica a tutti, ancora da Marta e Benny. Dunque, parliamo di termini, quelli che hanno caratterizzato alcune epoche.
1: Sì, perché siamo partiti da FOMO, questa serie televisiva che racconta l'ultimo anno del liceo linguistico Vittoria Colonna di Roma, telecamere che hanno seguito i ragazzi per tutto un anno. Le parole ricorrenti dei maturandi di quest'anno, almeno di quel liceo, sono stati due parole, raga e bro, che spiccano su tutte, ma ogni epoca aveva le sue parole, il suo slang.
0: Ad esempio, ciao Marta, ciao Benny, negli anni 80, quando io ero nel pieno dell'adolescenza, spesso usavamo l'aggettivo Gino, sei proprio Gino, per Gino. Indicare un ragazzo sfigato, sciatto, non alla moda o che indossava vestiti firmati. Chi schisse da Daniele, mai sentito, sei
1: no, neanche
0: Gino.
1: Neanch'io, però.
0: Ginella, però, una mia amica mi chiamava Ginella, non so cosa volesse dire, però devo
1: probabilmente
0: dire.
1: Questo. Ilaria, invece, diplomata del 2012, usiamo il termine bash, che vuol dire best friend, cioè una storpiatura per dire il migliore amico, se il mio bash. Se il mio migliore amico, migliore amica.
0: Carino,
1: e poi,
0: però.
1: Un'esclamazione che ritorna tuttora, che è mai una gioia. Tipo il prof mi ha interrogato proprio nel giorno sbagliato,
0: vero.
1: Oppure mai una gioia.
0: Mai una gioia. Ciao ragazzi, nei miei anni a scuola si usava molto dire oh stai tranzollo, dall'unione di tranquillo e sciallo, usato per dire oh rilassati, erano ecco. Gli anni 2000, che schisse Bruno da Roma, tranzollo.
1: E chiudo con Vito da Massafra, diplomato del 2002, e iufra, vabbè si capisce, e poi facciamo bollo, vuol dire marinare la scuola.
0: Veramente?
1: Che ora non si può neanche più fare con
0: qui come
1: i
0: si dice?
1: Qui, poi,
0: si diceva.
1: Marinare la scuola, qui in campagna almeno facciamo filone.
0: È vero. Filone.
1: Da altre parti si dice, mi sembra sega.
0: Sega.

0: Dunque, no, peraltro c'è... la canzone che, scusami, casca proprio a fagiolo, perché sì, ci ricorda i bei vecchi tempi. Prof, posso andare in bagno un attimo? Oppure, prof, non ho studiato per l'interrogazione ieri.
1: Sai che diceva la prof?
0: Stava molto bene.
1: Diceva devi andare in bagno sempre in maniera strategica.
0: Sono cose che a distanza di anni ricordiamo davvero con un po' di magone. Un po' di termini che hanno a che fare col mariniamo alla scuola nelle varie declinazioni dialettali.
1: Allora, c'è Francesco che dice: diplomato nautico 98 a Manfredonia, utilizzatissima la parola cacciamento, ossia avere la risposta battuta giusta nel momento giusto. E poi non andare a scuola si diceva salasso.
0: Salasso, invece in Lombardia, Piemonte, ma anche in alcune zone di Emilia Romagna, si usava il termine bigiare. Bigiare la scuola.
1: Bigiare.
0: Bigiare, bigiare. Con la B di Bologna e la G di Genova. Bigiare.
1: Campania, come abbiamo detto, si diceva filone. Poi c'è in Sicilia che si dice o si diceva fare calia.
0: Calia o calia.
1: Fare calia.
0: Credo che sia più fare calia. No, dobbiamo dire si diceva, perché adesso è praticamente
1: adesso,
0: impossibile.
1: Sì, infatti, vero.
0: Ovviamente è anche la Toscana, che è sempre bella colorita.
1: Come si diceva?
0: Fare forca o fare campagnola.
1: Dai, perché fa forca e fa campagnola?
0: Dai, vogliamo fa forca oggi.
1: Ah.

0: Che novità e che regalo di Cremonini, traccia scritta insieme a Davide Petrella, si toglie un po' la maschera dell'artista e ci spiazza con un suono un po' più ruvido, un po' più rock rispetto al solito.
1: Si parla del rapporto distorto tra realtà e verità, proprio nell'attuare il sistema di mediatico e i social.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
1: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Yes, yes.
10: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
11: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
10: San Carlo Veggie Good.
0: Kiss Kiss.

0: Rispondi, vinci.
1: Rispondi e vinci.
2: Rispondi e vinci, vinci la t-shirt ufficiale, quella celebrativa di Radio Kiss Kiss, quella che appunto vi permette di celebrare con noi i 50 anni di Radio Kiss Kiss. Però dovete rispondere al telefono e rispondere nel modo giusto.
3: Eh sì, abbiamo estrapolato a caso un ascoltatore o ascoltatrice che ha scritto in queste tre ore un WhatsApp al 347 490 0042. Lo stiamo per contattare telefonicamente e alla domanda a quale radio ascolti, però deve rispondere correttamente, ovvero ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Lo facciamo direttamente così.
3: Attenzione, primo squilla,
2: squilla.
3: Io sempre entro i tre dico che deve rispondere.
2: Ah, sì?
3: Sì, la regola è del
2: 2.
3: 3, amici 2. Ascoltatori, vediamo se risponde al terzo squillo. È
2: 3.
3: Già quasi andato. Quarto squillo, vediamo se risponde.
4: Ma secondo voi?
3: No, aspetta, fermo. Fermo, che sei evidentemente sintonizzato. Con calma, Marta deve farti la domanda. Fermo.
2: Ivan, che radio ascolti?
4: Ma io ascolto sempre e solo Radio Kiss Kiss.
3: Ma da quanto
4: tempo? Da 50 anni.
3: Bravo!
4: Io ne ho solamente 51. Questo vuol dire che quando avevo la testa di mamba in bocca, io ho ascoltato Radio Kiss.
3: Sei cresciuto latte,
2: tra una poppata e l'altra.
3: Con il latte, oh,
4: esatto.
3: Con la musica più bella. Allora, Ivan, da dove ci ascolti?
4: Dalla provincia di Brindisi, paese si chiama Carovigno.
3: Carovigno.
2: Oh, che bello! Come trascorri questa domenica? Cosa fai in questo momento? Se magna?
4: In questo momento sono appena rientrato a casa e tra un po' credo che andrò a fare un giro sull'altro versante, perché qui c'è cattivo tempo.
2: Ah, beh.
4: Quando, voi sapete che noi abbiamo la fortuna di avere due mari.
2: Certo, quindi.
4: 50 chilometri. E quindi penso che tra un po' andrò sull'altro versante.
2: Quindi l'intenzione è quella di fare un bagnetto al mare?
4: Se ci riesco più che volentieri.
2: Dai, facci
4: perché
2: sapere.
4: La temperatura lo permette.
2: Sì.
3: Allora, dato che ascolti da sempre Radio Kiss Kiss, ti posso chiedere qual è tra le varie cose, magari la cosa più bella di questa radio?
2: Quella che ti lega maggiormente a noi.
3: La motivazione principale per la quale ascolti sempre.
4: L'interazione col pubblico. È una cosa che adoro, che secondo me è la radio che lo fa meglio di tutte.
2: Oh,
3: certo,
2: noi lo facciamo meglio di tutte, tutto, facciamo meglio di tutto, tutto.
3: Allora,
2: ecco.
3: Giusto per chiudere, visto che stiamo parlando di modi dialettali di dire mariniamo la scuola, a Carovigno, ai tuoi tempi, non so quando ti sei diplomato, ora i conti a memoria non riesco a farli, che si diceva?
4: Era davvero tanto tempo fa, era nell'altro millennio.
2: Ma non esagerare.
3: Come si diceva?
4: Si diceva facciamo tre zeppere.
2: Come?
4: Facciamo tre zeppere.
3: Tre zeppole. Invece di due fritture, tre zeppole. No?
2: Ivan, grazie, sei meraviglioso.
4: Grazie,
2: goditi
4: voi,
2: questa
4: ragazzi.
2: Domenica e un kiss kiss gigantesco
3: kiss kiss a te.
4: È un kiss kiss a voi.
3: Ciao.
1: Rispondi e vinci. Rispondi e vinci. Rispondi e vinci.

0: mai.
1: Perfetto,
0: Noemi.
1: E anche a questo giro, grazie. Noemi, ti ringrazio per il fit. Allora, noi vi lasciamo con un History Kiss da un anno meraviglioso, 1982, campioni
0: sure
1: del
0: I
1: mondo.
0: Sure I go.
1: Ecco, dovrei restare o dovrei andarmene, dovrei mandarcene, perché in arrivo c'è Stefano Piccirillo per le prossime 3 ore con Io, Tu e il Weekend.
0: Grazie a tutti voi per essere stati con noi, le nostre 2 prime puntate insieme, sabato e domenica. Ci ritroviamo chiaramente il prossimo weekend.
1: Il prossimo fine settimana. Un abbraccio e un ringraziamento a Roberta Sepe in regia. Buona domenica a tutti, e da Marta e Benny.
0: Kiss, kiss, kiss.

0: Marco.
1: Le 15. E va che un piacere, un ragazzo che si chiama Pedro Acosta, che ha conquistato la sua prima vittoria nella top class, la MotoGP a Spielberg, Austria, podio per Martin, che quindi torna in testa in solitaria al mondiale, al motomondiale, precedendo un certo Marc Marquez. Già prime passioni in corso di svolgimento tra il calcio, il basket, la pallavolo. Parleremo di europei all'interno di O2 il weekend. Questa sera gioca l'Italia, ma non soltanto. Voi, come al solito, protagonisti. Buona domenica pomeriggio da Stefano Piccirillo.

0: Bravo Chris Martin, una sorta di benedizione musicale, bisogna sempre pregare per il bene e la salute degli altri. We Pray nella musica più bella, è stato definito imbranato da Gwyneth Paltrow, ho letto la biografia qualche settimana fa e ho notato che quando uno scrive di ex amori ha sempre un po' il dente avvelenato, ma perché? Ma Chris Martin è un angelo, ci ha detto anche We Pray. Domenica pomeriggio comitiva, io, tu e il weekend, cosa succede lì fuori?
1: Ciao Stefano, sono Cristina da Novara.
0: Ciao.
1: In macchina che sono di ritorno dal lavoro.
0: Oh.
1: Uscita stamattina alle 4.45.
0: Ma scherzi?
1: Sto rientrando adesso, arriverò a casa fra un quarto d'ora.
0: Tesoro.
1: Sono KO.
0: Ma ti credo.
1: Domani ci si sveglia ancora alle 3.45.
0: No, no, no, non pensarci. Non
1: ti
0: pensarci.
1: Auguro una buona domenica pomeriggio e kiss kiss a tutti voi.
0: Ma
1: ciao.
0: Che carina, davvero, resta con noi, ti rilassiamo con la mia voce, con la musica più bella, un sacco di viati. C'è una donna ad esempio che è sveglissima perché gioca il suo Frosinone.
2: Buon pomeriggio amici di Radio Kiss Kiss, ci siamo, non me ne vogliono i tifosi delle altre squadre, ma il big match di oggi pomeriggio, ma di tutt'oggi, non può che essere Frosinone Como. Il Como ormai è una realtà molto più che in realtà nel nostro campionato, noi siamo una bella scoperta e speriamo di continuare ad esserlo. Come vada, sarà sicuramente una bella partita. Kiss kiss a tutti.
0: Parma-Genoa è l'altro match, 9 minuti, risultato 0-0.

Che bella con il sorriso Angelina Mango, ma anche Ariete. Puoi mettere 50 cantanti accanto ad Angelina Mango, ma la sua voce proprio si evidenzia in modo naturale. Sembra sempre ed esclusivamente un disco.

Vi è capitato anche ascoltandola con Marco Mengoni, sto leggendo delle cose bellissime, il benvenuto della domenica pomeriggio da parte di Ivan, di Mauri, di Teresa dalla stupenda isola di Ischia, che ci propone la semplicità fatta persona, il mare, un panino con la mortadella e non c'è più felicità di questa legata alle cose semplici. Ciao Chris, ciao Rosetta, ciao Eliana, benvenuti, e tra poco il 347 490 0042 sarà dedicato anche al vostro concetto di derby, visto che questo pomeriggio c'è anche il derby di Madrid. Yes, not letting go. Yeah.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yes, yes.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Yes, yes.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivani, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Yes, yes.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Yes, yes.
2: Alla COP grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La COP sei tu.
3: Yes, yes.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Con Move Like an Animal piacerà sicuramente a Ginevra, che all'ascolto ha 12 anni e fa arrampicata, e saluto i tanti genitori di atleti che avranno fortunatamente una carriera parallela oltre agli studi di grande successo. Grazie davvero a Virginia in direzione Ferrara. Attenzione, c'è un gol, chi lo commenta? La tifosa del Frosinone o quella del Como? Quella del Frosinone, ok.
1: Siamo avanti noi 1-0 con il nostro mitico Calò. Non voglio dire altro perché poco fa abbiamo rischiato in un'unica azione di prendere gol 4 volte, quindi adesso muti a testa bassa e andiamo avanti per il resto della gara.
0: Bene, brava così, mai parlare prima. Frosinone gol ed è già sorpresa contro il Como.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti, Carmine da Galatina.
0: Ciao Carmine.
2: Ma che facciamo oggi pomeriggio? Andiamo al museo del selfie a Maglie.
0: Evviva!
2: Schissa a tutti.
0: C'è il museo del selfie, capisci? Attività di domenica pomeriggio, le passioni sportive. Poi questa sera, a proposito di Lecce, posticipo alle 20:45 che chiude il turno di Serie A prima della pausa super delle nazionali, sarà proprio Milan-Lecce. Ora però ti metto una delle più belle canzoni pop degli anni 90 ed è cantata da Robbie

Scusa, non sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones, ma io farei subito selezione all'ingresso, cioè come si fa? Il gusto è gusto, davvero, ma criticare quelli bravi mai. Rolling Stones insieme a The Colors nella domenica pomeriggio di Radio Kiss Kiss alle 4:15, tra meno di un'ora si gioca un derby calcistico molto affascinante e interessante per il mondo intero, e cioè Atletico Madrid contro Real Madrid. L'Atletico gioca nel suo stadio, ma ha fatto pensare al derby che tu ascoltatrice, ascoltatore, vivi da tifosa a tifoso. Quindi esistono i grandi derby in Italia, quelli di Milano, di Roma, di Torino, c'è stato quello di Verona tra il Verona e il Chievo, o ancora tanti altri, ma piuttosto quello di Genova, Genoa-Sampdoria, ma anche i derby di provincia che mi appassionano. C'è stato un Atalanta-Albino-Leffe, ma anche Brescia-Feralpi-Salò, oppure Como-Lecco, il derby dell'Ario, e poi il derby dell'Arno Fiorentina-Empoli, sì che c'è stato, oppure Empoli-Prato. Allora, qual è il derby che vivi da tifosa, da tifoso, a tutti i livelli calcistici, oppure quello che ti appassiona anche all'estero? Cioè, abbiamo nominato il match che aggiorneremo gli ascoltatori su Atletico Real a partire dalle 16:15, ma anche il derby di Manchester, Manchester United, Manchester City, tanto per fare un esempio, i grandi classici argentini tipo River Boca, forse è quello più eclatante per la città di Buenos Aires. Ciò che vivi come derby, 347 490 0042.

uno show, non è una canzone, davvero. Domenica pomeriggio anche insieme ai Same Motel, in Io, Tu e il Weekend, You're Just My Type dal 2014. Vi metto un disco nuovo mentre iniziate a commentare il vostro derby preferito da tutta Italia, ma anche con l'app di Radio Kiss Kiss. All Over the World, all'ascolto della nostra domenica anche con la cantante slovacca che stiamo scoprendo in questi giorni. Si chiama Adila, il singolo Ain't in LA.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Kiss, kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio.

0: www.fileni.it.
1: Kiss, kiss.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
1: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: No, è un'utopia e te sei sul lettino, tranquilla, a goderti la musica più bella di Radio Kiss Kiss, con The Bosa e Magnetic, io tuo il weekend, il tuo derby, beh, assolutamente il derby di Torino, Eli. Scrive, visto più volte in curva a Granata, Salvo risponde, sicuramente il derby di Milano, tra la mitica Inter e la seconda squadra di Milano, ma non si scrive così, Salvatore, grazie. Mauri, per me Stefano, ovvio il derby della capitale, ma le dichiarazioni di Lotito mi fanno venire la pelle d'oca, lo ammiro, mi sta molto simpatico, lo adoro.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono una grandissima tifosa della Fiorentina, viola nel cuore, nel bene e nel male, tantissimi anni che la seguo, tantissimi anni che patisco, soffro e gioisco insieme a questa squadra meravigliosa. Tanti
0: ciao,
1: saluti,
0: grazie.
1: Marcella da Firenze.
0: Ciao Marcella, grazie per il tuo vocale. Fiorentina che ha impattato in casa contro il Napoli nel lunch match delle 12:30, beh, c'è stata Fiorentina-Pisa proprio di recente in Coppa Italia, Fiorentina-Empoli che è una sorta di derby all'interno della città metropolitana di Firenze con lo scarto di qualche chilometro. Mi interesserebbe molto anche sentire i derby di Serie C, di Serie D, insomma i derby tra quartieri, anche quelli che sono i più belli e ruspanti. Piero Pelù dal 2000, questa è Io ci sarò. Ottimo.

0: ci fai sempre commuovere, non c'è niente da fare. Sienna Spyro, lei dice: così canto solo per sapere di essere viva e ho pianto tutte le lacrime che potevo piangere. Se la felicità è solo un'illusione, sei stata la migliore che abbia mai avuto. Le grandi aspettative, beh, i segni dell'amore, delle aspettative, se vuoi parlare io ci sono, ti ho mandato una foto, mi ricordava noi, scrivimi quando sei a casa, oppure ho lasciato un posto libero per te. Sono le piccole frasi semplici, poi le grandi aspettative vengono disilluse qualche volta, e questa è una canzone che la racconta tutta. Intervallo in Serie A con il Parma.
1: Ciao Stefano, il derby più bello? Bellissimo, guarda, divertito da morire. Napoli-Salernitana.
0: Wow, bello!
1: Mamma mia, che spettacolo!
0: Grazie, grazie. È entrato in take il scivolato il nostro ascoltatore, dicevo, l'aggiornamento e l'intervallo tra Parma-Genoa che è passato in vantaggio il Parma negli ultimi minuti, dei primi 45 minuti con Romero, vantaggio del Frosinone contro il Como invece nei primi, questa è la Serie A almeno all'intervallo. Buon pomeriggio a tutte le automobili, a tutti i viaggiatori, Mondragone, Caserta, direzione casa, Angela, Salvatore, benvenuti in Io, Tu e il Weekend.

tutti felici all'ascolto di Radio Kiss Kiss, la cosa mi fa estremamente piacere. La nostra domenica pomeriggio è un punto di ritrovo, mentre per Pino Daniele una canzone storica quale Yes I Know My Way era il punto di partenza, il suono che si apre con decisione ai linguaggi di tutto il mondo, la lingua italiana, quella napoletana, quella inglese, la struttura blues, il funk che arriva, il grande talento di una super band da un album storico da conservare e custodire gelosamente, intitolato Vai Mo 81 Yes I Know My Way.

45 anni, 45 giri di vita per un singolo che apriva Vai Mo, Pino Daniele, Yes I Know My Way. Tra l'altro, poco meno di un mese, 15 ottobre, nelle sale cinematografiche, un film fantastico su Pino Daniele chiamato Il Suppaz, ridistribuito a grande richiesta con l'attore Massimiliano Caiazzo, che interpreta il celebre cantautore napoletano, simbolo non soltanto generazionale ma di eccellenza italiana. Nel mondo, sono le 4 del pomeriggio, state ascoltando Io, Tu e il Weekend. Prima, leggendo un messaggio che arrivava da Mondragone, avevo dimenticato che partivano da lì, ma devono arrivare a San Donato Milanese, quindi 720 chilometri, eroi, Guinness dei primati dei viaggi della domenica. Si riparte. Miley Cyrus.

Confession of the Groom.

0: Fabio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss.
3: Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como amigos.
0: La musica più bella suona solo

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Kiss, kiss.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss, kiss.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Kiss Kiss. You're my little boot thing, so I'll give a hoot what you do. Say girl, I know you're a little too tame. Tell me you find a little something fresh, I know.
6: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.